Con quel potere lo scomoderemo. Questo vulcano, la dice andata.